0: ధ్యానం స్వరలయ సాంద్రమా పల్లవి యాగం దానం స్వరలయ సాంద్రమా పల్లవి.
1: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശ്രയ FM 90, നാടിനൊപ്പം നാട്ടാർക്കൊപ്പം.